0: High Energy. L'originale ha una sola firma, Studio 1. Le altre, solo volgari imitazioni, che fanno male al suono, fanno male alla festa.
1: Solo Studio 1 firma High Energy, la discoteca mobile originale.
0: L'unica a disporre di 3000 watts di potenza audio. La sola con luci fantasmagoriche, DJ professionisti, effetti scenici d'avanguardia.
1: High Energy, l'originale di Studio 1 per le tue feste più.
0: Per informazioni su High Energy, chiama Studio 1 085 81 0904.
1: High Energy di Studio 1 vi insegna a diffidare da chi la imita. La differenza si vede in scena. I'm the man. I don't know what.

0: Studio Un Abruzzo, la radio che ti soddisfa.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Tiziana Rivale. Il brano che vi presento oggi è una dedica che ho scritto a Marilyn Monroe e si intitola The Real Norma Jean. Ovviamente anche in questo esiste un video che potete guardare su YouTube, Tiziana Rivale Official.

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

dormi soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.
1: Ciao a tutti, sono Andrea Takashi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takashi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile. Quando la tradizione si

0: mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

0: Леди.
1: Моя кохана, у нас все добре.
2: Рит Парейде. Le canzoni più popolari in Italia. Selezionate da Stefano Cilio. Parade, Rit Parade.
3: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

0: Studio 1 Abruzzo. Ecco le emozioni più intense, quelle che solo una grande emittente sa dare.
1: Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Tiziana Rivale. Il brano che vi presento oggi è una dedica che ho scritto a Marilyn Monroe e si intitola The Real Norma Jean. Ovviamente anche in questo esiste un video che potete guardare su YouTube, Tiziana Rivale Official.

Ciao a tutti, sono Andrea Takashi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takashi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!
1: Come un tesoro prezioso, come un diamante brillante. È come un fiore dai mille colori. Questa è la donna che porto, io sono la sua abitante. Quanti ne ho visti e vissuti di amori. Amori facili e persi dietro concetti distorti. Nella mia vita ne ho visti di attori. Sul palco erano forti, ma fuori dalla ribalta si arrampicavano spesso sui muri. Vorrei, vorrei

0: prendi la grinta che ha una radio importante e vedrai che momenti indimenticabili.
1: Studio 1, l'emozione di fare radio.
2: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi a presto.
3: Agli amici di Studio 1 Abruzzo, un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto.

stare qui e amarti alla follia. Invece me ne vado via, lontana dei chilometri da questo amore.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

0: fatto innamorà. Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!
1: A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

Agli amici di Studio 1 Abruzzo, un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto!

0: sono pronto.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, la canzone di oggi cantata da me, Tiziana Rivale, è The Power of Love. Buon ascolto.

0: No, la radio è mia.
1: Ah, la voglio io.
0: E io non te la do.
1: No, dai,
0: insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda.
3: Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri e quello che state per ascoltare è l'ultimo brano che ho pubblicato, Quando sorridi. Il brano è stato realizzato in collaborazione con Blu Ombre ed è un brano che parla d'estate, parla di sorrisi, parla di felicità e parla di tutto ciò che il cuore vuole quando l'amore c'è. Buon ascolto a tutti!

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: Hit Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Cilio. Parade, Hit Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
0: Hit Parade.
2: La la la la la la.
3: Cicala, ma tu non fai altro che cantare, ma l'inverno non ci pensi?
2: E perché? Tanto c'è Studio 1 Abruzzo che ci riscalda.
4: Ciao a tutti amici di Studio 1 Abruzzo, sono Tiziana Rivale. Oggi vi presento un brano appena uscito. Di solito io scrivo i miei testi in inglese, questa volta è in italiano, spero che vi piaccia. E si intitola Di tutta l'erba.

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show, notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio Un Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30.

Ciao amici di Studio Uno Abruzzo, sono Roberto Barocelli, interprete ed autore del brano Regina, scritto con Gino Borelli e Mino Condorelli. Ringrazio Enzo Sprecacenere per questa opportunità di farvi ascoltare Regina. Ciao e buon ascolto da Roberto Barocelli.

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi far

0: C'è un grande uno nell'aria.
1: Studio 1 Abruzzo.
0: Cercalo nella tua città.
2: Oh, pezzo a te!
3: Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Rasta DJ.

Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi

0: il meglio della musica mixata, sempre alle ore 19 su questa emittente.
1: Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Rasta DJ.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Agli amici di Studio 1 Abruzzo, un saluto da Tiziana Rivale. La canzone di oggi si intitola Con tutto l'amore che c'è.

0: Studio Un Abruzzo, la radio che ti soddisfa.
1: Agli amici di Studio 1 Abruzzo, un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto.

0: Sono pronto.
1: Studio 1 Abruzzo. Ecco le emozioni più intense, quelle che solo una grande emittente sa dare.

0: Hit Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Cilio. Parade, Hit Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

0: trallallero trallalla, trallallero lallalla. Anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio da favola.
2: Ciao a tutti, sono Gianni Negri e vi presento con tantissimo orgoglio l'ultimo brano che in collaborazione con Blu Ombre ho realizzato e che è disponibile su tutte le piattaforme digitali musicali. Vi faccio ascoltare Quando Sorridi. A presto!

cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspetto.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Se il tempo è brutto e il termometro va giù, accendi Studio 1 Abruzzo e non pensarci più.

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Natsu. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

0: aprile.
1: Ah, allora si balla.
0: Le edizioni musicali Gruppo DB sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile. Quando la tradizione si sveglia.

dimenticare. A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

è l'alternativa più piacevole alle solite radio.

0: Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.
1: Ciao a tutti, sono Andrea Takashi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takashi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

0: Musichiamo la giornata. Diamo al caldo una pedata, ci beviamo un'aranciata e Studio 1 va ascoltata. Studio 1, la radio per le rime.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, un saluto da Tiziana Rivale. Oggi ascoltiamo insieme una mia canzone incisa a Los Angeles qualche anno fa. È sigla di un film Wilding e il titolo è Don't Try to Stop Tomorrow.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

You nearly give me a heart attack.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

0: sta.
1: Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.
2: Ben ritrovati su Studio 1 Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
3: Ciao amici di Studio 1 Abruzzo, sono Roberto Barocelli, interprete ed autore del brano Regina, scritto con Gino Borrelli e Mino Condorelli. Ringrazio Enzo Sprecacenere per questa opportunità di farvi ascoltare Regina. Ciao e buon ascolto da Roberto Barocelli.

0: High Energy. L'originale ha una sola firma, Studio 1. Le altre, solo volgari imitazioni, che fanno male al suono, fanno male alla festa.
1: Solo Studio 1 firma High Energy, la discoteca mobile originale.
0: L'unica a disporre di 3000 watts di potenza audio. La sola con luci fantasmagoriche, DJ professionisti, effetti scenici d'avanguardia.
1: High Energy, l'originale di Studio 1 per le tue feste più.
0: Per informazioni su High Energy, chiama Studio 1 085 81 0904.
1: High Energy di Studio 1 vi insegna a diffidare da chi la imita. La differenza si vede in scena.

Sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile. Quando la tradizione

0: Attenti a quei due con
1: Angelo
0: FF dalla terra vulcanica.
1: Musica di nicchia per nicchiosi.
0: Musica per espandere la mente.
2: Angelo FF.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

0: Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Natsu. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

0: porta presso i migliori negozi di musica l'album di Diego Ered, Caro Amico Mio.
1: Caro Amico Mio
0: è una produzione Studio 1.
2: Il destino scherzò con noi.
3: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!

0: siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy.
1: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15.45 circa vi aspetto, non mancate perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi a presto!
2: Agli amici di Studio 1 Abruzzo, un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto!

0: Sono pronto.
1: Ciao amici di Studio 1 Abruzzo, sono Tiziana Rivale e oggi vi presento una delle mie ultime produzioni e si intitola My Question.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show, notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio Un Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri e quello che state per ascoltare è l'ultimo brano che ho pubblicato, Quando sorridi. Il brano è stato realizzato in collaborazione con Blu Ombre ed è un brano che parla d'estate, parla di sorrisi, parla di felicità e parla di tutto ciò che il cuore vuole quando l'amore c'è. Buon ascolto a tutti!

0: B, sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile, quando la tradizione si sveglia al ritmo di musica.
1: Questo mese vi presento il brano Signora, tratto dall'album Il Gallo d'Aprile. Buon ascolto, Gianni Di Luzio, passione e tradizione.

dove la memoria diventa spettacolo, dove la televisione racconta chi siamo, dove le icone tornano a vivere. Benvenuti a I Pilastri dello Spettacolo. Conduce Loris Cesarone.

Amiche ed amici di Studio Un Abruzzo, buona domenica e ben ritrovati. Sono sempre Loris Cesarone e questo è sempre I Pilastri dello Spettacolo. Continua il nostro viaggio attraverso le stelle scomode del Novecento. Abbiamo incontrato Pierpaolo Pasolini, abbiamo attraversato la poesia, il dolore e la straordinaria fame di vita di Alda Merini. Oggi cambiamo ancora paesaggio. Oggi ci sono delle colline, ci sono delle vigne, ci sono strade di campagna. A proposito di vigne, devo dire che tra poco, ecco, diciamola così, tra poco arriverà ad accompagnarmi in questo viaggio anche Donatello. Finalmente tornerà ai microfoni di Studio Un Abruzzo per accompagnarci anche lui in questo ultimo tratto della scoperta delle stelle scomode del Novecento. In questa puntata intanto ci sono dei falò accesi nella notte, ma c'è anche Torino, questa grande bella città, le stanze di una casa editrice, i libri americani, le traduzioni, gli amici, le donne e una solitudine che sembra seguire il nostro protagonista ovunque. Oggi incontriamo Cesare Pavese, ma c'è un errore che vorrei evitare immediatamente. Non voglio raccontarvi, come non ho voluto raccontarvi Pasolini partendo e arrivando alla sua morte, non voglio raccontarvi Pavese partendo dalla sua morte, perché sarebbe terribilmente facile. Cesare Pavese si tolse la vita nel 1950, subito dopo aver vinto il premio Strega. Questo lo sappiamo, e sapendo come finisce la storia, rischiamo di leggere tutto quello che viene prima come una lunga preparazione a quel gesto. Ma non è così, non voglio dare questo messaggio. Pavese fu molto di più: fu poeta, romanziere, traduttore, intellettuale, uno degli uomini che contribuirono in maniera decisiva a far conoscere la letteratura americana in Italia. Fu un protagonista della casa editrice Einaudi, fu un uomo capace di lavorare con la disciplina impressionante e fu anche un uomo che per tutta la vita sembrò avere un problema fondamentale: riuscire ad abitare la propria esistenza con la stessa sicurezza con cui abitava la letteratura. Forse è proprio questa la nostra chiave. Pavese sapeva fare lo scrittore, sapeva fare il traduttore, era un ottimo editore, era uno stragrande intellettuale, ma vivere per lui fu davvero un mestiere, forse il più complicato, il più difficile da realizzare, e non a caso il suo diario avrebbe avuto un titolo destinato a diventare immortale: Il mestiere di vivere, perché lui aveva proprio inteso il vivere quotidiano come un lavoro faticoso. Cesare Pavese nasce il 9 settembre 1908 a Santo Stefano Belbo, nelle Langhe piemontesi, da una famiglia piccolo borghese di origine contadina. La sua vita si svolgerà soprattutto a Torino, ma quelle colline resteranno una delle geografie fondamentali di tutta la sua immaginazione. Questo dobbiamo capirlo subito. Per Pavese un luogo non è mai soltanto un luogo. Una collina non è mai solo e semplicemente una collina. Può diventare memoria. Una vigna può diventare infanzia. Un falò può diventare un rito. Una strada può contenere qualcosa che credevamo perduto. Le Langhe che ritroveremo nei suoi libri non sono una cartolina turistica, sono terra, fatica, contadini, povertà, sesso, violenza, mito, infanzia, sono morte e soprattutto sono radici. Pavese passerà gran parte della vita lontano da Santo Stefano Belbo. Ma letterariamente non,
non si staccherà mai, continuerà sempre a tornarci, come se per andare avanti fosse costretto continuamente a voltarsi indietro. Torino è l'altra grande città di Pavese. Qui studia, qui si forma, qui incontra Augusto Monti e frequenta intellettuali antifascisti, tra cui Leone Ginzburg. All'università sceglie di studiare letteratura inglese e si laurea con una tesi su Walt Whitman. E poi accade qualcosa di davvero straordinario. Quel ragazzo piemontese comincia a guardare verso l'America, non l'America turistica, non quella delle cartoline, l'America letteraria. Whitman, Melville, Dos Passos, Faulkner, Stein, Dickens, Joyce e altri autori della letteratura in lingua inglese entrano nel suo lavoro di traduttore. Per la cultura italiana di quegli anni è un'apertura enorme. Pavese traduce, Pavese studia, scrive saggi, legge, fa conoscere mondi e c'è qualcosa di affascinante. L'uomo, così profondamente legato alle colline piemontesi, diventa contemporaneamente uno degli intellettuali italiani più attratti dall'altrove. Le Langhe da una parte, l'America dall'altra. La radice è il viaggio, il paese e il mondo. Qui direi che possiamo concederci un'idea di Pavese che è diversa da quella che normalmente immaginiamo, perché quando pronunciamo Cesare Pavese sembra quasi obbligatorio abbassare immediatamente le luci. No, prima della disperazione c'è un giovane intellettuale curiosissimo, un uomo che divora libri, che ha una sete di sapere meravigliosa, socratica, bella, che traduce, che discute, che lavora, che attraverso la letteratura attraversa l'oceano senza bisogno di salire su nessuna nave. L'America per Pavese diventa anche un grande territorio dell'immaginazione e questo ci permette di respirare. Perché Pavese non è stato soltanto l'uomo chiuso nella propria stanza, è stato anche, e direi soprattutto, un formidabile mediatore culturale. Negli anni 30 nasce anche il Pavese poeta. La sua poesia rompe con molta lirica tradizionale, cerca il racconto, il paesaggio, gli uomini, le donne, la campagna, utilizza spesso un verso lungo, quasi narrativo. Le poesie confluiranno in Lavorare stanca, la cui prima edizione esce nel 1936. Già quel titolo sembra contenere qualcosa dell'uomo, Lavorare stanca. Tre parole quotidiane, quasi dette al bar, e invece diventano letteratura, perché Pavese possiede proprio questa capacità. Prendere ciò che è appartenente all'ordinario, ciò che appare quasi scontato e scoprire che sotto esiste qualcosa di antico, un gesto, una collina, una donna, un uomo che torna a casa una notte, non ha bisogno di costruire mondi fantastici, gli basta guardare il mondo reale abbastanza a lungo da scoprire che dentro contiene già il mito. Questa è la grandezza letteraria di Pavese, cioè far diventare mitologico, quasi far diventare straordinario il quotidiano, il vivere quotidiano, il passare normale del tempo diventa assolutamente qualcosa di straordinario. Ecco, allora adesso la prima pausa nel nostro racconto,
perché dobbiamo cominciare a introdurre una parola importantissima, amore. Per Pavese sarà una parola difficilissima. Desiderare qualcuno e riuscire a costruire una relazione sono due cose completamente differenti. Pavese desidererà moltissimo essere amato e contemporaneamente farà una fatica enorme a credersi veramente amabile. È una contraddizione che ritornerà. Per questo cominciamo il nostro viaggio musicale con un altro piemontese inquieto, Luigi Tenco, una canzone intima, essenziale, quasi una confessione. Mi sono innamorato. E la voce è quella stupenda, quella meravigliosa di Luigi Tenco. E allora vi auguro solo un buon ascolto.

L'amore nella vita di Cesare Pavese non arriva mai senza portare con sé anche il concetto di perdita. Una delle esperienze decisive nella vita di Pavese è legata a Tina Pizzardo, militante antifascista. Ed è proprio attraverso quella relazione che Pavese finirà coinvolto in una vicenda politica molto più grande di lui. Nel maggio 1935 viene arrestato. La polizia trova presso di lui lettere cifrate indirizzate a Tina. Dopo il carcere viene mandato al confino a Brancaleone Calabro. Immaginate il cambiamento. Torino, le Langhe e improvvisamente la Calabria, Brancaleone, il mare, la distanza, l'esilio. Pavese rimarrà lì fino al marzo del 1936, quando otterrà il condono. Ed è durante il confino, scusate, che il 6 ottobre 1935 comincia a scrivere quel diario privato che diventerà poi il mestiere di vivere. Un diario che accompagnerà praticamente tutto il resto della sua esistenza. Non nasce per il pubblico, non nasce come opera da divulgare, nasce come laboratorio, come luogo di analisi. Pavese mette se stesso sotto osservazione, la letteratura, il desiderio, il fallimento, le donne, il lavoro, la morte. E quando torna a Torino arriva un colpo durissimo, scopre che Tina sta per sposare un altro uomo. La reazione è assolutamente devastante.

0: Ci sono amori praticamente che sembrano arrivare per restare, invece passano. E qualche volta ciò che rimane non è neppure la persona, è il segno che ha lasciato dentro di noi. Per Pavese l'amore diventerà spesso proprio questo, un incontro tra il desiderio e la perdita, fra la speranza e l'impossibilità. Ed è difficile trovare parole musicali più adatte di quelle che sono state di Fabrizio De André. E noi abbiamo l'onore e il piacere di ospitare ancora la voce meravigliosa di Emanuele Di Federico che ci canta Amore che vieni, amore che vai. Una voce emozionante, una canzone straordinaria e quindi tutto è per voi. Emanuele Di Federico con Amore che vieni, amore che vai.
1: Quei giorni perduti a rincorrere a chiederci un bacio e a volerne altri 100.

I più attenti hanno assolutamente sicuramente notato che ci sono dei rumori di sottofondo che un po' descrivono la quotidianità, il momento nel quale Emanuele ha registrato questo brano, chitarra e voce solamente. Ecco, non ci sono studi di registrazione dietro, semplicemente ho voluto comunque mettere questo pezzo, ma semplicemente per cogliere davvero la bravura di Emanuele, che senza troppi artifici riesce a darci emozione con questa meravigliosa canzone, grazie certamente alla sua voce. Ora, e alla sua capacità di emozionare, che nessuno gli toglie questo primato, perché è assolutamente meritatissimo. Ora torniamo a Pavese, torniamo però a parlare di un Pavese diverso, perché se continuassimo soltanto con amori infelici e solitudine, continueremmo una caricatura di Cesare Pavese, perché c'è un altro Cesare, quello che lavora, è quello che lavora moltissimo, tant'è vero che ci ha dato lavorare stanca, proprio perché lui l'ha esperito in prima persona. La Einaudi diventa uno dei grandi luoghi della sua vita professionale. Pavese ne è uno dei collaboratori fondamentali e dal 1942 viene assunto direttamente dalla casa editrice. Qui incontriamo il Pavese intellettuale, l'editor, il traduttore, l'uomo che legge manoscritti, che discute i libri, che costruisce cultura insieme ad alcune delle personalità più importanti del Novecento italiano. Mi piace particolarmente fermarmi su questo Pavese perché siamo abituati al ritratto dell'uomo tormentato, ma proviamo un attimo a immaginarlo in una giornata normale: libri sulla scrivania, traduzioni, bozze, discussioni editoriali, scadenze sicuramente, autori. Pavese non trascorreva le giornate semplicemente contemplando tragicamente la propria esistenza, lavorava. E con una disciplina enorme. La letteratura per lui non era soltanto ispirazione, era un mestiere, eh? E forse è proprio questo, uno degli aspetti più moderni di Pavese. Il talento non basta, bisogna sedersi, bisogna leggere, bisogna tradurre, bisogna correggere, bisogna scrivere, bisogna ricominciare, strappare, buttare foglie all'aria. Questo è quello che Pavese fondamentalmente ci insegna: una grossa disciplina nel lavoro, una grossa fatica interpretata come qualcosa di necessario per vivere bene, per alleviare tante volte quella fatica di vivere di cui parleremo più in là nel nostro racconto. Poi purtroppo arriva la guerra, l'occupazione tedesca, la resistenza. E qui Pavese vive un'altra grande lacerazione. Molti uomini e donne che appartengono al suo mondo culturale scelgono direttamente la lotta antifascista. Pavese trascorre parte di quel periodo nel Monferrato, presso la sorella. Dopo la liberazione aderirà al Partito Comunista e collaborerà con l'Unità. Ma il rapporto tra Pavese e la storia rimane altamente problematico. La guerra entra nella sua letteratura, la resistenza entra nella sua letteratura, eppure lui continua a interrogarsi sul proprio posto dentro quella storia. E c'è un'assenza particolarmente dolorosa. Leone Ginzburg, l'amico, l'intellettuale.

spazio nel quale ricordare chi non c'è più. Non vogliamo sovrapporre storie diverse, vogliamo utilizzare la musica per parlare dell'assenza, l'assenza degli amici, di quelle persone che continuano ad abitare la nostra memoria anche quando non possono più entrare dalla porta. E qui ricordiamo un grande, anche lui ci ha lasciato da poco, Francesco Guccini. Abbiamo celebrato la sua figura grazie ad uno speciale interamente dedicato a lui, abbiamo cantato questa canzone bellissima, resa famosa, resa celeberrima dai Nomadi, ma una canzone scritta appunto da Guccini, e sto parlando di Canzone per un'amica. Non ha bisogno di grosse presentazioni questa canzone. Allora io vi lascio alla voce di Francesco Guccini, che ve la canta e ci fa molto riflettere su quanto a volte la vita può diventare ingiusta.

È molto bella questa canzone, è sempre un'emozione risentirla, sicuramente molto molto bella. Adesso però dobbiamo entrare nel cuore del Cesare Pavese, scrittore.

Per Pavese il mito non è semplicemente il racconto degli dei antichi, è qualcosa che continua ad abitare l'uomo moderno. Esistono luoghi che nella nostra infanzia diventano assoluti, che può essere una collina, un albero, una casa, una strada, non lo so, un viottolo, anche una, che ne so, un'iscrizione su un tronco d'albero. Poi facciamo la nostra vita, cresciamo, torniamo e scopriamo che quel luogo, quel particolare esiste ancora, ma noi siamo cambiati. È qui che nasce uno dei grandi temi di Cesare Pavese, il ritorno. Possiamo veramente tornare? Oppure possiamo soltanto tornare fisicamente in un posto dal quale il tempo ci ha già cacciati? Nel 1947 pubblica Dialoghi con Leucò. Pavese utilizza figure del mito classico per parlare delle domande più antiche dell'uomo: il destino, la morte, la solitudine, il desiderio, il sacrificio. È quello uno dei libri ai quali rimase particolarmente legato. Poi arriva il 1950 e arriva la Luna ai Falò. Il protagonista, Anguilla, torna nelle Langhe dopo essere stato in America. Torna alla ricerca delle proprie radici, ritrova l'amico Nuto. Ritrova i luoghi, ma tornare non significa ritrovare intatto ciò che abbiamo lasciato. Il romanzo intreccia memoria privata, amicizia, guerra, resistenza, sensualità e morte. La Fondazione Pavese lo identifica come l'ultimo romanzo dello scrittore, pubblicato nell'aprile 1950, ad aprile. La Luna, i Falò, ancora una volta elementi semplici che diventano simboli. Come vi dicevo all'inizio, il Falò può essere festa, può essere rito, può essere infanzia, può essere anche però distruzione, ed è forse qui che Pavese raggiunge una delle forme più compiute della propria scrittura. Ora permettetemi una piccola digressione. Pensate a quanto è curioso il percorso che abbiamo compiuto. Siamo partiti da un ragazzo delle Langhe torinesi che sognava l'America attraverso i libri. Adesso incontriamo un personaggio che dall'America torna proprio nelle Langhe. Come se dopo aver attraversato mezzo mondo, Pavese ci dicesse alla fine, per capire chi siamo, dobbiamo tornare a guardare il posto dal quale siamo partiti. Ma attenzione, quella di Pavese non è nostalgia, perché il ritorno di Pavese non consola. Il ritorno di Pavese fa domande. È strana questa cosa, nel senso che il ritorno per Pavese non è un qualcosa, un punto di arrivo, è un punto di nuovo inizio per cercare se stessi, per arrivare a una verità diversa, per arrivare a confrontarsi con il cambiamento che c'è stato da quando siamo partiti dalle Langhe a quando poi siamo ritornati. È più un momento in cui ci si confronta con i cambiamenti del nostro essere. Questo è il ritorno per Pavese, non è un ritorno di una persona lontana dalla terra natia che torna e si consola con quel ritorno. Quel ritorno diventa inizio di un percorso di conoscenza di sé alla luce dell'essere ritornati dentro il nido, ok? Andiamo a scomodare anche Pascoli in questo senso, di essere ritornati nel nido e quindi di confrontarsi con quei cambiamenti che durante il viaggio si sono susseguiti. Non so se questo concetto è chiaro.
la differenza fra un ritorno consolante e il ritorno che intende Pavese, quasi ad interrogare se stessi. Che cosa è cambiato? Come sei cresciuto? Come torni nella tua terra?

dobbiamo affrontare un pavese che cerca continuamente una relazione capace di salvarlo dalla propria solitudine e continuamente qualcosa si spezza. Tina Pizzardo, grande amore della sua vita, poi Fernanda Pivano, Bianca Garufi e infine Constance Dowling, attrice americana, Connie. La donna che entra nell'ultima stagione della vita di Pavese. Pavese se ne innamora. Ancora una volta sembra cercare nell'amore qualcosa di assoluto, e ancora una volta quell'assoluto non regge alla realtà. A Connie saranno legate le poesie dell'ultima stagione, comprese quelle confluite postume in Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Ed è importante evitare una semplificazione. Non possiamo spiegare il destino di una persona attraverso una donna che lo lascia. La vita psichica di un essere umano è infinitamente più complessa. Constance non è la causa della morte di Pavese, ma quella relazione è la conclusione. È la conclusione a cui appartiene la crisi dell'ultimo periodo vissuto da Cesare Pavese. Ed è qui che voglio inserire questo brano che avevo scelto proprio per la parte più intima del nostro racconto. Non serve per spiegare Pavese, nessuna canzone potrebbe spiegare Pavese, perché avete visto e stiamo conoscendo una personalità poliedrica, come poliedriche erano e sono e saranno le personalità delle altre stelle del Novecento, che le stelle scomode del Novecento che conosceremo e quelle che abbiamo già conosciuto, ma questa canzone serve per fermarci un momento dentro quella distanza terribile che può esistere fra il bisogno di amare e la capacità di sentirsi amati, fra avere qualcuno davanti e continuare comunque a sentirsi soli. Il brano che ho scelto è Come vedi. Come vedi, è un brano scritto e sarà interpretato da Emanuele Di Federico. Un regalo immenso, anche solo il fatto che lui ci canti questa sua canzone, che farà scoprire, se voi riflettete sul testo, il Pavese capace di soffrire, ma di superare la sofferenza lavorando, cercando sempre uno spiraglio, ecco, cercando sempre di rinascere. Lui ha avuto il coraggio di amare ancora dopo la grande sofferenza del primo amore, finita forse nella maniera peggiore, no? Con un matrimonio inaspettato con un altro uomo, proprio al culmine della sofferenza patita da Pavese, proprio a causa, se vogliamo, di quell'amore così travolgente, così privo di possibilità di razionalizzazione, no? Questi amori così coinvolgenti, quasi a far perdere il lume della ragione, ma anche della consapevolezza di sé, no? E allora, come vedi, diventa una bandiera sulla rinascita di Pavese, sulla capacità di continuare ad amare, continuare a camminare anche quando il percorso diventa assolutamente impervio. E allora ascoltiamo e meditiamo sulle parole di questa canzone scritta da Emanuele Di Federico. Che posso dire? Boh, la fine del mondo, probabilmente. Diremmo così, giusto per tentare anche una prosecuzione del nostro cammino con frasi, diciamo, a noi note e conosciute.
Benissimo, e allora come vedi, Emanuele Di Federico.

Arriva anche nel nostro racconto il 1950. Eccoci davanti a uno dei paradossi più crudeli della storia di Pavese. Il 1950 dovrebbe essere l'anno della consacrazione. Esce La Luna ai Falò e il 24 giugno Pavese riceve a Roma il premio Strega per La Bella Estate. Provate a immaginare la fotografia. Uno scrittore affermato, un intellettuale centrale nella cultura italiana, un uomo che ha lavorato per anni, che ha tradotto veramente di tutto, che ha trasportato efficacemente la letteratura italiana nei paesi oltreoceano, nei paesi americani, non facendo perdere la qualità della letteratura italiana, un uomo che ha pubblicato, costruito libri, e finalmente uno dei più importanti riconoscimenti letterari italiani gli viene conferito. Il premio Strega, voi sapete benissimo, è uno dei premi più ambiti dagli scrittori. E questa foto che abbiamo ora descritto sembrerebbe dall'esterno un punto di arrivo, e invece dentro quell'uomo il successo non riesce a colmare il vuoto. Questo forse è uno degli aspetti più inquietanti della vicenda di Pavese. Si può essere riconosciuti da tutti e continuare a non riuscire a riconoscere il proprio valore. Il successo pubblico e la pace privata non sono la stessa cosa. E qui Pavese ce lo insegna purtroppo con la sua esistenza. Pavese continua a scrivere nel diario. Quel diario, iniziato 15 anni prima al confino, è ormai diventato il luogo nel quale l'uomo dialoga con se stesso. L'ultima annotazione è del 18 agosto 1950, 9 giorni prima della sua morte. Qui dobbiamo procedere con rispetto, perché quando conosciamo il finale di una vita siamo tentati di cercare in ogni parola un presagio, un adesso arriva, adesso abbiamo, adesso capiamo il perché. Ma un diario non è una profezia, un diario è la registrazione di un uomo nel proprio presente. E il mestiere di vivere contiene disperazione, sì, certamente, ma contiene anche letteratura, ironia, riflessione, disciplina, autocritica. Il tentativo quasi feroce di comprendere se stesso. Pavese ha trasformato persino la propria interiorità in un luogo di lavoro, forse anche troppo, perché analizza continuamente, analizza soprattutto se stesso, analizza le proprie relazioni e magari si condanna per i propri fallimenti. Condanna anche la propria scrittura come incapace di avergli dato quella motivazione per vivere, come se vivere fosse un problema che, pensandoci abbastanza, avrebbe potuto finalmente risolvere. Ma qui capisce, e dobbiamo capire tutti, che la vita non è quasi mai un'equazione perfetta in cui quello che ci aspettiamo è poi quello che viviamo in realtà. Il 26 agosto 1950 Pavese entra nell'albergo Roma di Torino, sotto i portici di Piazza Carlo Felice, prende una stanza e il giorno successivo, il 27 agosto, viene trovato morto. Aveva 41 anni e qui non voglio indugiare sui dettagli, non servono, perché se trasformassimo gli ultimi minuti di Cesare Pavese nel punto culminante della nostra puntata,
commetteremo esattamente l'errore che avevamo promesso di evitare all'inizio di questo nostro incontro. Una morte non deve divorare 41 anni di vita, come fu anche per Pasolini. Pasolini, sì, lo scalo, ostia, benissimo, però Pasolini non è solo morto, Pasolini è anche vissuto, così come è vissuto Cesare Pavese. Pavese non è il modo in cui è morto, Pavese è ciò che ha scritto, ciò che ha tradotto, gli autori che ha fatto conoscere, i libri ai quali ha lavorato, le persone con le quali ha discusso, le langhe che ha trasformato in uno dei grandi paesaggi letterari italiani. È quello che rimane a fare Pavese, non il modo o le motivazioni per cui ha scelto di porre fine alla sua esistenza. Nel 1951 esce postuma La raccolta Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Nel 1952 viene pubblicato Il mestiere di vivere, questo diario al quale lui aveva lavorato per 15 anni, e Pavese continua a vivere nella letteratura italiana. Ma c'è qualcosa che vorrei evitare anche qui: la tentazione di trasformarlo semplicemente nello scrittore della disperazione. Non è vero, non è questo. Perché dentro Pavese c'è anche molto altro. C'è il mito, ci sono le traduzioni, c'è l'America, c'è il lavoro, c'è la campagna, c'è Torino, ci sono i ragazzi, le osterie, le colline, le estati, la sensualità, l'amicizia, il concetto di ritorno non consolatorio ma interrogativo, e c'è soprattutto una domanda: possiamo veramente appartenere a qualcosa? Possiamo appartenere ad una terra, ad una persona, ad una comunità? Possiamo appartenere a noi stessi? E qui è arrivato il momento dell'ultimo brano. Torniamo alla voce con la quale abbiamo aperto questo nostro percorso musicale, la voce meravigliosa di Luigi Tenco. Non perché Tenco e Pavese siano la stessa storia, per carità. Non lo sono e non lo vogliono essere, non lo sono mai stati, non lo saranno mai, ma perché esiste una particolare sensibilità piemontese, urbana e insieme appartata, che permette alla musica di Tenco di accompagnare magnificamente questo nostro ultimo sguardo alla vita di Cesare Pavese, soprattutto perché il titolo della canzone sembra dialogare con quello del diario di Pavese, Il mestiere di vivere, giorno dopo giorno, uno dopo l'altro. Forse vivere è esattamente questo: non possedere in anticipo una risposta, ma attraversare il tempo un giorno dopo l'altro, magari senza aspettative, magari senza pretendere da se stessi troppo, perché poi il mestiere di vivere diventi troppo pesante. Forse è questo quello che ha subito Cesare Pavese e anche Luigi Tenco qualche anno più tardi. Perché c'è una similitudine tristissima ma chiarissima. Pavese muore nel 1950 scegliendo di porre fine alla sua vita, e finora la verità accertata, anche se ci sono ancora delle nebulose abbastanza presenti, nel 1967 Tenco compie o avrebbe compiuto la stessa scelta. Allora, ecco, cominciamo e finiamo con Luigi Tenco un giorno dopo l'altro, quasi a descrivere questo diario importantissimo che è Il mestiere di vivere, e che è proprio il racconto della vita di Pavese un giorno dopo l'altro. E allora, buon ascolto.

0: E adesso direi che è arrivato il tempo di salutare Cesare Pavese. Non dall'albergo di Torino, non dal 27 agosto 1950, voglio salutarlo altrove, su una collina. Immaginiamo le Langhe, una sera, le vigne. Il profilo delle colline, un falò lontano, perché forse lì possiamo capire qualcosa di lui. Pavese trascorse la vita cercando continuamente di trasformare l'esperienza in significato. L'infanzia diventò mito, le Langhe diventarono letteratura, l'America diventò immaginazione, il lavoro diventò disciplina, l'amore diventò interrogazione e persino la vita diventò un mestiere. Non abbiamo fatto questo percorso per arrivare alla morte di Pavese, ma l'abbiamo fatto per renderlo immortale. Non dobbiamo chiedere a Pavese di insegnarci come vivere, perché sarebbe ingiusto. Possiamo però chiedergli qualcosa di diverso. Possiamo chiedergli di insegnarci a guardare un luogo e capire che contiene la nostra memoria. Guardare un ritorno e capire che non siamo più quelli che erano partiti. Guardare la solitudine senza trasformarla in una posa romantica. E guardare la letteratura non come evasione dalla vita, ma come uno dei modi attraverso i quali proviamo disperatamente a comprenderla. Scusatemi. Con Cesare Pavese termina la terza puntata delle Stelle Scomode del Novecento. Io sono Loris Cesarone e voi siete sempre su Studio Un Abruzzo. Oggi abbiamo incontrato l'uomo delle Langhe e dell'America, il poeta di Lavorare Stanca, l'intellettuale di Einaudi, l'autore della Luna ai Falò, l'uomo che per 15 anni affidò a un diario il proprio personale e difficilissimo mestiere di vivere. Il nostro viaggio però continua e la prossima volta incontreremo una donna, una delle più grandi scrittrici italiane del Novecento, una donna che ha raccontato l'infanzia, l'amore, gli ultimi, la guerra e quella storia con la S maiuscola che entra nelle case delle persone comuni e ne sconvolge l'esistenza. La prossima stella scomoda del Novecento sarà Elsa Morante. Da Loris Cesarone è tutto. Buona domenica dai pilastri dello spettacolo, buona domenica da tutta Studio 1 Abruzzo e come sempre buona cultura a tutti. Ciao!
1: Lo spettacolo non finisce qui. Domenica prossima, ore 12, torna Loris Cesarone con i pilastri dello spettacolo.

0: Ehi, Yogi, perché continui a ripetere 90 e 900?
1: Perché la frequenza di Studio 1 Abruzzo.
0: E hanno i cestini della merenda?
1: No!

0: ballo d'aprile.
1: Ah, allora si balla.
0: Le edizioni musicali Gruppo DB sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile. Quando la tradizione

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Ciao a tutti da Tiziana Rivale. Oggi ascoltiamo un brano tratto dal mio CD Mystic Rain e il brano si intitola Mystic Matters.

Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

0: È mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ma la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma,
0: dai,
1: non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Natsu. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima e di fatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: Cicala, ma tu non fai altro che cantare, ma l'inverno non ci pensi.
1: E perché? Tanto c'è Studio Uno Abruzzo che ci riscalda.

0: Hit Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Hit Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

0: mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.
3: Oh, pezzo a te.
4: Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Rasta DJ.

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!

Ciao a tutti da Tiziana Rivale. Oggi vi presento il brano intitolato Notte Astrale e se siete curiosi potete guardare il video sul mio canale YouTube Tiziana Rivale Official.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Agli amici di Studio 1 Abruzzo, un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto.

il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è, fa di tutto.

strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

0: Ehi, Yogi, perché continui a ripetere 90 e 900?
1: Perché la frequenza di Studio 1 Abruzzo.
0: E hanno i cestini della merenda?
1: No, ma tanta simpatia!

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile, quando la tradizione

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

0: Trolla nero, tralala. Trolla nero, lalala. Anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
1: Studio 1 Abruzzo. La radio da favola.

Salve, siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!

0: Cicala, ma tu non fai altro che cantare, ma l'inverno non ci pensi.
1: E perché? Tanto c'è Studio Uno Abruzzo che ci riscalda.
2: Studio Uno Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
3: Ciao a tutti da Tiziana Rivale. Il brano di oggi si intitola Più Forte e di questo esiste un video che potete ammirare sul mio canale YouTube Tiziana Rivale Official. Approfitto per ricordare anche il mio sito ufficiale www.tizianarivale.com. Grazie.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

0: volendo.
1: Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

Se il tempo è brutto e il termometro va giù, accendi Studio 1 Abruzzo e non pensarci più.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Rasta DJ.

Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

0: Hit Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Parade. Hit Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
0: Hit Parade!
2: Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

0: Ben ritrovati su Studio 1 Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Agli amici di Studio 1 Abruzzo, un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto.

0: Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!

un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!

Studio Uno Abruzzo vi presenta Weekend on the Mix, il programma musicale condotto da DJ Wood il venerdì, sabato e la domenica, sempre alle ore 21.

Amici di Studio 1 Abruzzo, la canzone di oggi cantata da me, Tiziana Rivale, è The Power of Love. Buon ascolto.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai,
1: insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Natsu. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri e quello che state per ascoltare è l'ultimo brano che ho pubblicato, Quando sorridi. Il brano è stato realizzato in collaborazione con Blu Ombre ed è un brano che parla d'estate, parla di sorrisi, parla di felicità e parla di tutto ciò che il cuore vuole quando l'amore c'è. Buon ascolto a tutti!

Mi manchi, mamma. È tutto così difficile qui senza la tua presenza. Poi mi fermo, piango e ritrovo la forza, mamma. Spero tu possa essere fiera di me. Ti mando questa mia canzone ovunque tu sia. Sei tu che me l'hai ispirata. Mi ricordo quando da bambino mi dicevi: chiudi gli occhi e pensa una cosa bella. Ebbene, questo nostro tenero gioco lo faccio ancora. E quando chiudo gli occhi, penso a te, che sei stata e sarai sempre il più grande amore della mia vita.

0: Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Parade, Trip Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

0: saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!
1: La mia passione? Veramente sono due. Studio 1 e i cetrioli. Tutti e due non mi deludono mai. Studio 1 per la musica. I cetrioli? Beh, quella è un'altra storia.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: High Energy. L'originale ha una sola firma, Studio 1. Le altre, solo volgari imitazioni, che fanno male al suono, fanno male alla festa.
1: Solo Studio 1 firma High Energy, la discoteca mobile originale.
0: L'unica a disporre di 3000 watts di potenza audio. La sola con luci fantasmagoriche, DJ professionisti, effetti scenici d'avanguardia.
1: High Energy, l'originale di Studio 1 per le tue feste più.
0: Per informazioni su High Energy, chiama Studio 1 085 81 0904.
1: High Energy di Studio 1 vi insegna a diffidare da chi la imita. La differenza si vede in scena. I'm the man. I don't know what.

la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battere sino al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre liberamente.

sapere un'alternativa per colorare la tua giornata con la migliore musica e le voci dei tuoi speaker preferiti? Porca cica! Sintonizza la tua radio su Studio 1! Studio 1 è l'alternativa più piacevole alle solite radio!

0: Studio Un Abruzzo, la radio che ti soddisfa.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Tiziana Rivale. Il brano che vi presento oggi è una dedica che ho scritto a Marilyn Monroe e si intitola The Real Norma Jean. Ovviamente anche in questo esiste un video che potete guardare su YouTube, Tiziana Rivale Official.

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspetto.

0: Se il tempo è brutto e il termometro va giù, accendi Studio 1 Abruzzo e non pensarci più.
1: E adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia?

0: mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai,
1: insomma,
0: dai,
1: non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo, riscalda l'ambiente.

dormi soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Sono orgoglioso di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile. Quando la tradizione

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

0: Comedy.
1: Моя кохана, у нас все добре.
2: Rit Parade. Le canzoni più popolari in Italia. Selezionate da Stefano Ciglio. Rit Parade.
3: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!